niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varie di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful.